Zoe e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero, io spazzo gli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io mo. Coblatte la coblatte.

asmatici, gli espetici, gli isterici, gli obetici, parrisci e timpanitidi, e scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato che in moda diventò.

vedete, quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per trovarvi il mio contento, vi sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

va ronzando, va ronzando nelle orecchie della gente. Si produce destramente.